0: Banco. Sortea 1.150 millones de pesos, incluyendo 27 millones con el Brinco Junior, que como ya sabes, siempre sale.
1: Brinco, brinco, brinco.
2: La solución integral para tus prendas. La Mercería de Pichincha. Arreglos y reforma de ropa en general. Accesorios de moda, asesoramiento personalizado, fabricación y arreglos de masas a medida, bordados personalizados, cintas impresas. La Mercería de Pichincha. Jujuy 2279. Teléfono 430-2908.
3: Estás en...
4: Locutor, estás colgado, ¿qué pasa ahí?
3: Y sí, tenés razón, mala mía. Lo que pasa es que estoy remanija con el Mundial. Mirá lo que estaba mirando.
5: Attenzione per Mbappé, con un gioco di prestigio fa fuori Romero, poi però in seconda battuta arriva Molina, appoggia lì dietro per il tipo Martinez, su Pamecano dalla parte opposta, ancora l'Argentina in possesso di palla. Leo Messi ferma con l'esterno, poi fa viaggiare a destra Leo Fernandez, c'è lo spazio per Macalister, Di Maria libero dalla parte opposta, Di Maria, Di Maria, Di Maria, Di Maria! Argentina, un tango meraviglioso si sviluppa sul palcoscenico dello stadio di Doha, è il Fideo Di Maria a chiudere il passaggio di McAllister dopo giocate di prima intenzione che hanno esaltato la tecnica della nazionale platense, gol meraviglioso, Argentina in vantaggio per 2-0, raddoppio di Di Maria al 35esimo.
3: Estás y estamos así, muy manijas de El Mundial en Radio de Rock.